MTN Bagana, a horn be beer Afi, say ye di infie di asanti, ye cha cha di a big time. Ye di MTN a 30 promo na beja.